Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

0: dell'estate di M2O.
1: 1999.
2: Brought you an album

0: Rocket Fire, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: DJ Time.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: DJ Time.

0: DJ Time in the Mix finisce qui, ma torna lunedì prossimo, sempre da mezzanotte, su M2O. Dai, ciao da prezioso!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Le 6 in punto di venerdì mattina, ma quindi già svegli? Ma come? Appello di tutti i più coraggiosi già con noi su M2O. Ciao, buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Suoniamo tre non stop giusto per svegliarci, andiamo.
6: M2O.
7: Enjoy your summer.
8: M2O. Gustami il reggae.

0: Justin Bieber, Cold Water. Canzone che chiude lo stop delle 6 della mattina, del venerdì mattina. A proposito di Justin Bieber, stavo leggendo che quest'estate era in Sicilia. È andato al Google Camp, che non so cosa sia, non ho idea, però tra tutte le cose belle che si possono fare, le cose belle che si possono vedere in Sicilia, mi vai al Google Camp. Al Google, no, massimo rispetto, sarà stato un bel posto, ma dai, in Sicilia al Google Camp. Vabbè, ognuno fa quello che vuole, noi siamo qua, buongiorno, le 6.09, mi chiamo Giorgio Dazzi. Voi come state? No, lo chiedo a tutti i coraggiosi già con noi, tipo Giuseppe.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao
1: Giuseppe, direzione Svizzera oggi.
0: Comodo.
1: Buona giornata.
0: Comodo, guarda, voglio salutare, ne approfitto per salutare tutti i pendolari. Chi è che fa il tragitto più lungo? Chi è che oggi si prende la medaglia di pendolare più coraggioso del venerdì mattina? Iniziamo subito con le medaglie, ma anche con la musica nuova. M2 Hot

Clooney, tutti inglesi, tutti super British, Good Girl, titolo di questa canzone, che peraltro è anche l'M2 Hot, la novità delle 6 del mattino, una canzone nuova che stiamo ascoltando in queste ore qua su M2O. Buongiorno, guarda, contestualizzando, domani 29 di agosto Michael Jackson ne avrebbe compiuti 68, ci portiamo avanti con lungimiranza, ascoltiamo

canzone, ma questo già lo sapevamo. Samurai J in diretta su M2O, ma anche questo forse già qualcuno lo sapeva. Allora, intanto, buongiorno, ciao a tutti, vi ricordo il numero fondamentale sia per il diario della gratitudine che per il Play With Us: 342 654 3210.

0: Class Musica M2O.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
5: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
5: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
5: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

Chiere, chiere. Sì, esatto, erano gli anni 90, per la precisione il 1993, con BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough? M2O, venerdì mattina alle 6:26. Apriamo ufficialmente il diario della gratitudine, questa nostra abitudine molto bella di queste mattine. Se volete partecipare, tranquilli, lo potete fare, siete ancora in tempo. Non dovete far altro che completare questa frase. Care M2O, oggi sono proprio felice perché... puntini, puntini, ci mettete il vostro motivo. Ci sarà almeno un buon motivo, no? Un messaggio vocale al nostro numero 342 6 5 4 3 2 1

back once again, Reload the Renegade Master. Ben Kim su M2O alle 6.31, ancora buongiorno, ma soprattutto posso dire ancora complimenti a tutti i coraggiosi del venerdì mattina che sono già in piedi, lavoratori, viaggiatori, gente che si sposta, pendolari. Insomma, non era scontato, Venerdì 28 agosto essere già qua con noi, quindi ciao, buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 9. Tranquilli, sì, siete ancora in tempo per scrivere con noi il diario della gratitudine di oggi. Per chi non lo conoscesse, guarda, te lo rispiego al volo. In pratica, la psicologia consiglia ogni mattina di scrivere un buon motivo per cui siamo grati verso la vita. Quindi il gioco è completare la frase: care M2O, oggi sono proprio felice perché, con un vocale al 342-654-3210. Nel frattempo tornerei indietro, c'è una bella canzone dall'anno 2000.

0: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA è il titolo della canzone, venerdì mattina, ma insomma sto diario della gratitudine che lo vuole iniziare.
1: Cara M2O, oggi sono proprio felice perché alle 5:20 ho già preso una mega tempestata sul camion.
0: Vabbè, dai, potevi essere a piedi, eh. Comunque 342

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Frankie Rizzardo,
3: Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Il diario della gratitudine non si scrive da solo, meno male che ci siete voi pieni di gratitudine. Per chi non lo sapesse, per chi ci avesse appena raggiunto, c'è questa americanata che noi stiamo un po' prendendo in queste mattine di scrivere almeno un buon motivo, ma proprio nero su bianco, poi nel nostro caso sono messaggi vocali, di scrivere almeno un buon motivo per cui si è grati verso la vita. Dicono chi ci capisce, la psicologia, diciamo, dicono che faccia molto bene. Iniziamo, chi c'è?
1: Ciao Giorgio, Giulia da Varese.
0: Buongiorno.
1: Allora, ti dico il mio motivo per essere felici.
0: Grazie.
1: Mi sono alzata, mi sono tirata in piedi.
0: Ottimo.
1: Sono in salute.
0: Sì.
1: E questo è l'essenziale.
0: Sì.
1: È il motivo della felicità.
0: Vero.
1: Il resto passa e si aggiusta tutto.
0: Ma è filosofia.
1: Assolutamente.
0: Vabbè, un po'
1: buona
0: è.
1: Giornata a tutti. Ciao,
0: ciao, grazie, grazie mille. Poi chi c'è?
2: Allora, grata a me stessa per essermi alzata prima del previsto ed aver visto l'eclissi di luna.
0: Ce l'hai
2: bellissima,
0: fatta.
2: Veramente da non perdere. Qui a Cagliari l'abbiamo vista benissimo. Nonostante il cielo ieri si presentasse
0: mezzo e mezzo, dici.
2: Brutto, con una foschia incredibile.
0: Okay.
2: Evidentemente stanotte le nuvole si sono un po' diradate e si è vista una eclissi bellissima.
0: Grazie Teresa, grazie, grazie mille. Poi abbiamo un po' di ironia.
3: Cara M2O,
0: vai.
3: Oggi sono veramente felice perché lavorando in un panificio non ci sono i 48 gradi degli altri giorni. Oggi ce ne sono 46.
0: Che comunque
3: Sergio da Palermo.
0: Che comunque sono due meno. Grazie mille, doppio bacio a tutti i lavoratori. Allora,
4: M2O, più musica. Yeah.

0: mattina 28 di agosto su M2O, Kygo con Take Me Back.
1: Più musica, more music. M2O.

0: ma da molto lontano. Produzione tutta australiana. Leap Now insieme agli Empire of the Sun. Scusate, qualcuno sa dirmi che ore sono?
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Le 7 e un minuto di venerdì mattina. Grazie, grazie mille. Lavoratori, viaggiatori, siamo qua per tutti, pronti a ripartire con il meglio della musica made in Italy nell'M2 Hit.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.
2: M2O. M2 Hit. M2O.

meglio della musica italiana remixata su M2O alle 7:04 minuti. Posso darvi anche un piccolo spoiler? Tra pochissimo giochiamo anche al Play With Us. Se ve lo chiedono, non sono stato io a dirvelo.

0: all'amore. 7-10 minuti, chi è che non pensa all'amore alle 7-10 minuti? Subito, appena sveglio io penso all'amore, no? Quindi ciao, buongiorno a tutti gli innamorati, a quelli che vorrebbero ricevere un pochino più d'amore nella loro vita. M2O, ciao, sono Giorgio Dazzi e sì, lo confermo, tra poco, pochissimo anzi, giochiamo al Play With Us, vi regalo due biglietti per Symphony of Unity il 25 di settembre all'Arena di Verona, un'orchestra di 50 elementi che va a rielaborare e riproporre tanti grandi successi della musica elettronica. Tra poco, però, adesso c'è una canzone nuova.
1: M

0: fatta proprio bella bella bella. Robin Schulz, Seki Slow, M2 Hot. Novità delle 7 del venerdì mattina.
1: Giorgio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Da Bergamo. Dai, io non è che penso all'amore la mattina, no. Cioè di fianco il mio amore la mattina, appena mi sveglio.
0: Ciao
1: a tutti.
0: E come si chiama? E dove vi siete conosciuti?

0: RM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua, il Play with us. Tenete a mente questa canzone degli Another, perché sarà la canzone con la quale giocheremo tutta questa giornata di venerdì 28 di agosto. Allora, in questo caso io vi regalo due biglietti per andare all'Arena di Verona il 25 di settembre a sentire e a vedere il grande spettacolo che è Symphony of Unity, questa grande orchestra di 50 elementi che va a riprodurre e riproporre dei grandi classici della musica elettronica. 342-654-3210.
3: Buongiorno, Roberto da Latina.
2: Buongiorno.
3: Play with us.
2: Bravo Roberto, e doppio bacio a tutta Latina.

0: di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
9: Meredith
7: suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: festa dell'estate nel mondo, ma anche in Italia, eh. Il gossip parla chiaro. Peggy Goo su M2O, dove tra poco torniamo indietro. L'anno è il 2003, torniamo per un M2 Old degli Outkast che si chiama Eia. Prima la redazione, ascoltiamo le ultime news. M2O
1: DJ Station. Sale ancora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono 469, oltre 1400 i dispersi, tra loro 3 italiani. Weekend a bollino nero su strade e autostrade per il rientro dalle vacanze. 25 milioni gli spostamenti previsti. Un controesodo segnato dal caldo e dal caro carburante che, secondo il Codacons, costerà 500 milioni di euro. Il calcio: Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esodo dei sorteggi del girone unico della nuova stagione di Champions League, ieri a Monaco. E i nerazzurri troveranno anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani, il PSG campione in carica che punta al tris. E in Conference l'Atalanta batte 1-0 l'Apoel e si qualifica. E ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata bel tempo soleggiato al sud, molte nubi e anche rovesci temporaleschi sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio instabilità su tutto l'arco alpino con temporali, nubi sul resto del nord, sole e caldo su gran parte del centro-sud. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.

l'età di 23 anni, per la precisione era l'estate del 2003, quando Big Boy e Andre 3000, ovvero gli Outkast, pubblicavano questa canzone. E ya, titolo dell'M2 Hold delle 7.30 del venerdì mattina.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All weekend hit.

0: Solo hit nel weekend di M2O. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: Cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

casa, piensa in me, il titolo della canzone. Venerdì mattina, poco prima delle ore 8, ci perdoneranno tutti coloro che in ferie ci devono ancora andare, però uno dei grandi temi di questi giorni è sicuramente il rientro, il ritorno alla normalità, il ritorno al lavoro e anche il ritorno a rivedere tutti quei volti noti, no? Per esempio i colleghi, vabbè, ma quello è scontato. Rivedere la famiglia che magari vive nella tua stessa città ma che non vedevi da un po'. Rivedere, non so, quelli del supermercato, che poi comunque sono sempre un po' gli stessi. Rivedere i vicini, oh, che tema. Anzi, a proposito di vicini, vorrei chiedervi, prendendola molto alla larga, avete dei rapporti con il vostro vicinato, ma anche quelli della porta accanto? Nel senso, li conoscete? Avete idea di chi siano? Sapete come si chiamano? Oppure soltanto un ciao detto di sfuggita? Ve lo chiedo non per una biografia personale, ma perché stavo leggendo i risultati di uno studio che hanno condotto in Italia negli ultimi anni, grazie al quale sono arrivati a delle conclusioni che non sono così belle, no? Perché stavo leggendo che 3 persone su 4, quindi tutti, non conoscono neanche il nome della persona che abita nella porta accanto. Vedi il cognome, magari ci ironizzi, quei cognomi che fanno rima con altre cose, diciamo, però poi non sai, non ti ricordi il vero nome, no? Capito? E poi stavo leggendo anche che c'è una fetta di persone che dice: sì, mi piacerebbe andare a presentarmi, ma ho paura di essere invadente o di violare questo silenzio generale che ormai, insomma, regna sovrano e che sembra imposto dall'alto. Ho il dubbio che questa cosa del non conoscere i vicini, di salutarsi di sfuggita, ciao, sia più una roba da grande città, mentre nelle piccole città, dove si mantiene anche un'anima proprio del posto, invece non conta e siamo tutti amici, come è giusto che sia.

Alan Walker, Ava Max, Fate. Canzone perfetta per il tema, è il tema vicini, ci sono dei messaggi agghiaccianti. Simone da Forlì, buongiorno, ho comprato casa circa 6 anni fa e per i primi 4 non conoscevo nessuno. Poi dopo ci siamo presentati e da lì è stata finita. Troppa confidenza, se potessi tornare indietro continuerei a ignorare tutti come all'inizio. Un po' drastico.

0: canzone venerdì mattina M2O. Per il discorso vicini c'è anche Michele da Palermo che dice: abito in un condominio, i miei vicini dalla porta accanto, anzi di pianerottolo, più di un buongiorno e buonasera non ci diciamo perché sono invadenti, capito?
1: Non va bene.
0: No, vabbè.
1: Non va bene.
0: Ma sì che va bene, ognuno fa quel che vuole, cioè se il vicino mi disturba o se non ho nessun interesse a salutarlo, potrò avere il diritto di non dire né ciao, né buonasera, né buongiorno.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
4: Scusate, fatemi capire, ma quindi non ce n'è uno amico col proprio vicino di casa? Tutti a litigare. Le 8 e un minuto di venerdì mattina, buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi. Ripartiamo in meglio, ci sono tre brani non stop.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.
7: Push me, and then just touch me, till I can get.

0: cerchi bene per davvero, troverai il mio amore che è lì che ti aspetta dentro un cassetto. Però di solito l'uomo non trova mai niente, è sempre un uomo. Dove l'hai messo il telecomando? E quindi anche l'amore poi è difficile da trovare. Pensa là che filosofia che c'è dietro. Free Your Mind, Prospa Clooney. Ultima canzone dello stop delle 8 del mattino. M2O, un venerdì mattina piena di messaggi di gente che si lamenta dei propri vicini. Guarda, il mio messaggio preferito è di Riccardo che dice: io ho fatto fare apposta una porta dal garage che si collega col mio giardino in modo tale che quando arrivo non passo dall'ingresso e non rischio di beccare nessuno con cui non ho voglia di parlare. Vabbè, un genio del male. Buongiorno a tutti. Ciao, sono Giorgio Dazzi, ripartiamo. C'è una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

Candy House. Arrivano dalla Norvegia, sono i Jbausa, quelli di Magnetic, che sono usciti con questa canzone nuova dal titolo Lose Myself. L'M2 Hot, per dirla in italiano, la canzone nuova delle 8 del venerdì mattina. Questa invece è una canzone bellissima dal 2001.

così, col superlativo, tra le più belle dell'estate c'è questa della Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Un'altra cosa molto sad su M2O sono i messaggi di questa roba del vicinato, perché vi state sbizzarrendo e non voglio neanche aprire il discorso gente che lascia cartelli, in special modo per chi ha un cane grande. Vietato, vietato lascia, vietato cosa? Pago quanto te. Mettiamo una bella canzone delle Two Black, Ways of Love.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Frankie Rizzardo, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
1: Solo su M2O.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
12: 203, mio!
11: O ritrovarti
12: più uno
11: senza attaccanti,
12: più uno
11: per un rilancio in difesa andato male,
12: più uno.
11: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
12: Più uno.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

fantastici, Goya è il titolo della canzone, le 8.32 del venerdì mattina. Stiamo per tornare indietro nel tempo, e stavolta indietro nel tempo vuol dire anno 1995, lo stesso anno in cui uscivano tanti bei film, tipo Toy Story, Braveheart, Apollo 13, usciva anche Batman Forever, non so se ve lo ricordate, quello con Val Kilmer che faceva Batman, con Jim Carrey, Tommy Lee Jones, c'era anche Nicole Kidman, cioè era veramente il best of, in assoluto. Nascevano anche tanti vips, tipo Dua Lipa, Post Malone, e poi usciva anche questa canzone di Tupac che si chiama Cali.

0: Tom su M2O Wanderlust, il titolo della sua nuova canzone. Nuova di questi giorni, per intenderci, dai, una ventina di minuti prima delle 9 del venerdì mattina su M2O. Buongiorno,
1: Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. Comunque, raga, vi dico la verità, ieri sera sono uscito e sono entrato in un locale.
2: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a un mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane, capito?

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
7: Conviene al tuo portafogli.
6: E sono certificati bio.
7: Vero scoiattolo?
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Sembra un po' milanese, no? Che lo che è? Molella! Riva J. Peralta! Che lo che è il titolo della canzone? Le 8.52. Venerdì mattina, il mio due ancora, buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Converrete con me nel dire che c'è tanto, tanto, tanto di cui parlare se vogliamo parlare di sport, in particolare di calcio. E tutti, no, dai, basta. Lo so, no, però è una bella storia. È un po' ripartita la Serie A e questa è la bella storia. Stasera seconda giornata, però per chi ne mastica un po' poco, c'è una bella storia che riguarda il calcio internazionale. Perché si è qualificata alla Champions League, la grande competizione europea. Oh, cerco di farla più facile possibile. Si è qualificata alla Champions League una squadra dell'Azerbaigian che si chiama Sabah, credo, e che è stata fondata soltanto 9 anni fa. E fin qui uno dice, vabbè, e quindi cosa ce lo sta raccontando a fare? No, perché la cosa bella riguarda il suo allenatore, che è un ragazzo lituano di nome Valdas Dambrauskas. Che Dan Brown, quello del codice da Vinci, che ha sempre voluto fare questo lavoro, no? Quello dell'allenatore. Solo che magari non tutti lo sanno, ma per diventare allenatore bisogna fare dei corsi e questi corsi costano anche veramente tanti soldi. Quindi la sua storia è iniziata 24 anni fa, quando nel 2002 è andato come concorrente a chi vuole essere milionario in Lituania. Ora non avrà vinto un milione, ha vinto una bella cifra. Quella bella cifra vinta in televisione gli ha permesso di studiare, perché si è pagato dei corsi in Inghilterra, il master, l'Erasmus, cioè tutto quello che uno può studiare per diventare allenatore. E oggi a 50 anni allena, sì, in Azerbaigian e non sarà Real Madrid, però è arrivato ad allenare in Champions League. Sì, in questa piccola città, si chiama Masazir la città, 18.000 persone, però insomma, grande orgoglio, è come dire in Italia, esempio, Salso Maggiore Terme che arriva in Champions League. Te lo immagini?

0: funny move, funny move. Dance Monkey. L'ultima tra quelle che vi suono io per oggi è arrivato l'avvocato. State bene, arrivederci.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: In FM Lab su MRO.it.
6: Giorgio, è arrivato l'avvocato, ma ti devo querelare. Stai molto attento, Giorgio Dazzi, che ci sono due o tre reati che secondo me potresti compiere.
7: L'estate di M2O suona così.

Ciao Miclini, ma come ci fai a iniziare il venerdì mattina con i Typical and Josh, The Color Inside? Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 9.02 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè su M2O, la nostra festicciola matutina, dove abbiamo la possibilità di raccontare ed aggiornarci sulle notizie della giornata e anche grazie alle vostre opinioni fare tanti dibattiti, tante riflessioni. Opinioni e pareri che arriveranno alle nostre coordinate. 342-654-3210 è semplicissimo da memorizzare, anche tra i vostri preferiti. Il 342, il prefisso, seguito dal countdown da 6 a 0 come se fosse Capodanno, ma non cambia anno effettivamente. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, come tutti i giorni dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, qui in diretta su M2O. Ma ricordiamo anche che le coordinate non solo serviranno per confrontarci, per partecipare ai nostri dibattiti, serviranno anche per giocare con Play With Us. Sì, è il nostro momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Another Talk To You, sì, è una canzone che abbiamo amato, abbiamo ballato, l'abbiamo ballata anche insieme noi di M2O durante il pop-up proprio degli Another in occasione della Design Week la scorsa primavera. Sì, eravamo lì in stazione centrale e l'abbiamo ballata. Quindi se ve la ricordate potete mandare il messaggio con scritto Play With Us e tentare la fortuna per vincere il parasole di M2O, che ormai è diventato un gadget iconico dell'estate 2026, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Se volete tentare la fortuna dovete aspettare il momento giusto, ma vi dico già che in questa prima ora dobbiamo aggiornarci sulle nuove truffe online, perché girano anche quest'estate, però tuttavia ci sono delle buone notizie. Se avete ricevuto quel messaggio del tipo ehi, la banca ti ha accreditato un bonus da 2000 euro, state molto attenti, ma potete già raccontarci il vostro aneddoto. Ora arriva Denzel con Pump It Up.

questa la canzone di Play With Us. Sì, sono sempre gli Another, però questa canzone si chiama Silver Lines. Noi invece dobbiamo giocare con Talk To You, quella prima, quella che le ha consacrati. Questa è uscita anche abbastanza di recente. Ad ogni modo l'avete ascoltata alle 9:09 minuti. Venerdì mattina su M2O in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Già messaggi del venerdì, della gente che si prevede debba rientrare ormai anche nelle proprie città, visto che si vede anche che questo sarà un weekend di grande controesodo, come direbbero quelli bravi. Quindi se siete in viaggio, noi ovviamente vi porteremo fino a casa al 342-654-3210. Nel frattempo, come ogni mattina, a quest'ora non può mancare l'appuntamento con le nostre notizie da sesta pagina. Quelle notizie che per motivi e ragionevolezza, ovviamente di importanza e rilevanza internazionale, non possono trovare spazio nei grandi titoli dei quotidiani, ma meritano comunque di essere raccontate, motivo per cui si va fino alla sesta pagina per scoprire cosa è successo a Bologna. Infatti andiamo in tribunale a Bologna, alla sezione lavoro, dove è stato annullato il licenziamento di una cameriera, condannando il ristorante dove la stessa lavorava a versarle 10 mensilità di indennizzo e le spese legali per un totale di circa 20.000 euro. Stiamo parlando di un annullamento di un licenziamento, che è stato dichiarato illegittimo. Ma la domanda è: perché questa dipendente, questa cameriera era stata licenziata? Beh, perché dopo, in attesa di, appunto, di guarire da una malattia, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto della sua festa di compleanno, motivo per cui il ristoratore si è visto un po', diciamo, costretto a licenziarla. Peccato che avesse torto, infatti la sua richiesta è stata rigettata.

Dua Lipa, li conosciamo già benissimo, loro sono un duo britannico e scelgono di collaborare con Clooney in questo M2Hot, novità dal titolo Good Girl che sicuramente avrà molto successo visto che una volta che lo ascoltate entra in testa e non esce più. 9 e 13 minuti era l'M2Hot mentre stiamo raccontando un po' di notizie da Sesta Pagina, ma prima di andare avanti intanto voglio ricordare che al 342-654-3210 stanno già arrivando tantissimi esempi di tentativi di truffa per fortuna che sono andati in giro online, su WhatsApp, via mail quest'estate. Tra poco faremo un aggiornamento e spiegheremo anche cosa è accaduto e cosa accadrà per migliorare la sicurezza di tutti gli utenti grazie ai sistemi informatici appunto che vengono sempre più evoluti da questo punto di vista. Ora però stavamo raccontando notizie da Sesta Pagina perché la casa d'aste americane RR Auction ha messo all'asta un rarissimo e preziosissimo progetto scolastico realizzato, pensate, nel 1968 da un giovanissimo Steve Jobs proprio per la fiera della scienza del suo istituto. Era già un piccolo genio, manco da dire. Insomma, questa opera, che è stata valutata oltre $20,000, viene offerta insieme ad altri storici memorabilia del marchio Apple. Ecco, tra cui infatti vogliono mettere all'asta anche un esemplare funzionante del computer Apple One e di un altro prototipo di iPod che è stato il primo lettore musicale della compagnia, ora vorrei dire. Ma se non sapete che cosa sia o cosa sia stato l'iPod, devo dire la verità, siete ancora troppo giovani.

0: alle 9:19. Venerdì mattina siete in diretta su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Ma come dice Lia, prego.
1: Davide, ma la stai ballando oppure no questa?
0: Ah, Lia, ho capito, ti riferisci a Titanium, vero? Allora, intanto grazie a Mauro Miglini che hai messo la mia canzone della vita, perché Titanium ci sta sempre bene, eh? In caso di dubbio David Guetta e Sia ed Afrojack non fanno mai male. Ma adesso invece parliamo di truffe online. Vi sono capitate?
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Viro scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

M2O, più musica anche con Jax Jones e la sua Pull Me Back, appena ascoltata alle 9:27 minuti. È venerdì mattina e ci stiamo aggiornando sulle nuove truffe dell'estate. Magari quel messaggino da un numero sconosciuto che vi avvisa di un pacco bloccato in dogana, oppure anche un finto operatore bancario che segnala un accesso sospetto sul vostro conto. Ricordatevi la grande regola d'oro: la banca non scrive mai, non chiama mai. Detto questo, stanno arrivando anche le vostre esperienze al 342-654-320 e dopo andremo ad approfondire, però mi raccomando, i messaggi brevi, sintetici, 20 secondi al massimo, altrimenti non riusciamo ad ascoltarvi tutti. Però nel frattempo abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1995, ma prima meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione.

0: bilancio del disastro sono 469 i morti, quasi 2.400 i dispersi. In Ucraina le autorità di Kherson esortano i residenti ad evacuare la città in seguito all'intensificarsi dei bombardamenti russi, attacchi di Mosca anche su Kiev e Dnipro. È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia. Sul trono di Oslo salgono il principe Håkon e la moglie Mette Marin. Rientro difficile tra caldo e caro carburanti. Da qui a domenica saranno 25 milioni gli spostamenti su strade e autostrade. Il calcio Milan-Venezia apre stasera alle 20.45 la seconda giornata di campionato. Ieri i sorteggi di Champions League: Inter e Roma pescano il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. E in Conference l'Atalanta batte 1-0 la Poel e si qualifica. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Qualche disturbo al nord con nubi e qualche rovescio. Bel tempo soleggiato su tutto il sud. Nel pomeriggio instabilità un po' su tutto l'arco alpino, con temporali, nubi sul resto del nord, sole caldo su gran parte delle regioni centro-meridionali. Ed è tutto con il meteo.it. Una buona giornata.

0: Stiamo parlando, primo singolo in assoluto dei Daft Punk, Da Funk si intitolava, dal 1995 era il nostro M2Hold, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Stavamo raccontando allora di come vogliamo fare un aggiornamento durante quest'ora rispetto a tutte le possibili truffe che sono andate in giro quest'estate. Abbiamo portato qualche esempio, magari il messaggino che vi segnala che la spedizione è bloccata alla dogana, clicca il link. La mail del Ehi, c'è un tentativo fraudolento di entrare nel tuo conto. Non cliccate mai, mi raccomando. Mai, mai, mai. In caso di dubbio, mai. Se hai qualcosa da pagare, mal che vada, vi arriverà una raccomandata. E allora lì è tutta un'altra questione. Però partiamo dai vostri esempi e cosa vi è successo. Domenico, prego.
1: Buongiorno Davide. Buongiorno. Allora, proprio ieri ho ricevuto un messaggio che ho segnalato alla polizia postale.
0: Bravo, bravissimo.
1: Dove un numero X si spacciava per la mia ASL, diceva contatta urgentemente la tua ASL per comunicazioni, e c'era un numero 89 eccetera eccetera, che era un numero evidentemente a pagamento, quindi una persona anziana fragile ci potrebbe cascare. Io ho fatto il mio dovere e ho segnalato subito alla polizia postale.
0: Hai fatto
1: il numero.
0: Benissimo, in caso di dubbio,
1: grazie.
0: Segnalate subito, perché la polizia postale è sempre molto disponibile in questi casi e non solo. Guarda, tra l'altro lo stesso esempio ci è arrivato anche da un altro ascoltatore, Georgia da Treviso, che dice: questo messaggio è arrivato da un numero strano, proprio come dicevi tu, un 893, una roba del genere, guarda caso proprio quando aspettavo gli esiti di alcuni esami di mio figlio, perché il punto delle truffe è sempre questo: riescono a colpire, ad andare in porto quando c'è un momento di fragilità che può colpire ognuno di noi.

0: amava San Siro quando Bruno Mars quest'estate l'ha cantata. Look It Out of Heaven, la canzone che avete ascoltato alle 9:39. Venerdì mattina stiamo parlando di truffe e di nuovi sistemi truffaldini, così, che arrivano attraverso quel messaggino, quella mail sospetta. State molto attenti perché vanno a colpire soprattutto nei momenti di fragilità delle persone, che a tutti possono capitare. Ma per fortuna Meta ha inventato un nuovo sistema antitruffa.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
3: Hot Summer.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
5: Conviene al tuo portafogli.
4: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento,

0: una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: voce di Whitney Houston, funziona sempre bene, ci sta anche alle 9:44 minuti. Venerdì mattina su M2O facciamo il punto sulle truffe più diffuse quest'estate. Sono arrivati tantissimi esempi, a volte con i messaggi vocali un po' troppo lunghi. Ci perdonerete se non riusciamo magari a mandare in onda ad ascoltare questo minuto, due minuti di vocali. Per quanto interessanti, però dobbiamo dare spazio un po' a tutti. Alessandro!
1: Buongiorno, Alessandro da Roma.
0: Ciao.
1: Io una volta ho ricevuto un messaggio che diceva che era della ASL.
0: Sì.
1: E io ingenuamente ho richiamato il numero perché avevo prenotato una visita.
0: Sì.
1: Pensavo che era il CUP che mi richiamava. Ho chiamato e praticamente loro che fanno? Si prendono i soldi che ci sono sulla SIM. Per esempio, in questo caso c'erano una cosa tipo 2 euro.
0: Si
1: sono presi quelli. Praticamente un numero scatto la risposta. Tu rispondi e loro ti scalano i soldi.
0: Certo.
1: È assurdo. Ormai le inventano qualsiasi cosa per prendere pure un centesimo.
0: Guarda, Alessandro, mi dispiace, ma hai perfettamente ragione. Sono sempre nuove, sempre aggiornate. Tanto per dare un ordine di grandezza al tutto, vi posso dire che l'autorità antitrust statunitense solo nel 2025 ha stimato che le vittime di truffe solo su WhatsApp negli Stati Uniti hanno perso circa 425 milioni di dollari, e in Italia le associazioni dei consumatori stimano danni complessivi di truffe online superiori a 880 milioni di euro solo nel 2025. Pensate che solo in Lombardia la polizia postale ha registrato 47 milioni di euro sottratti ai cittadini con questi sistemi truffaldini, e non solo. Motivo per cui la stessa Meta, che è proprietaria di WhatsApp e degli altri social, ha messo in funzione un sistema che si chiama Scam Alert contro le truffe. Ma in che cosa consiste?
2: M2O. Più musica. M2O.

0: Simple Plan, Sean Paul, Summer Paradise. Ancora qualche giorno d'estate, ancora qualche giorno di vacanza, ve lo meritate, almeno stando ai messaggi che inviate al 342-654-3210, perché vedo che tanti stanno partendo, tanti sono in vacanza, tanti sono partiti oggi, ma tanti hanno subito anche delle truffe che noi stiamo raccontando proprio questa mattina su M2O. Ho visto che è arrivata da parte di Meta una comunicazione che stanno testando e collaudando un nuovo sistema Scam Alert proprio per evitare le truffe su WhatsApp, che sono sempre molto frequenti e a volte molto fastidiose oltre che pericolose. Alex ce la racconta, prego.
1: Buongiorno, Alex d'Arezzo.
0: Ciao,
1: a me quest'estate mi hanno rubato il profilo di WhatsApp.
0: No, brutto,
1: hanno scritto a diverse persone richieste di soldi, ma tutto nel giro di mezz'ora, mentre io ero dentro l'applicazione,
0: sì,
1: e io i messaggi che mandavano loro non li vedevo.
0: Cavolo.
1: E la mia fidanzata mi ha detto: ma che cosa mi stai scrivendo? Lei mi mandava gli screen e c'erano messaggi che io non stavo scrivendo nel momento preciso e attuale.
0: Okay.
1: Quindi le inventano proprio di tutti i colori.
0: Guarda, grazie Alex per aver condiviso questo fastidio, spero che poi non ci siano stati gravi conseguenze da questo punto di vista. Però chissà se questo Scam Alert può intervenire anche a far desistere i truffatori o le associazioni criminali informatiche con truffe di questo tipo. Vi dico solo che questo Scam Alert è una funzione per in fase di test, lo ricordo, che è scaricata sul telefono e può utilizzare un modello di intelligenza artificiale che di fatto analizza i messaggi nel

0: anche quello del finto parente che ha bisogno di soldi perché è stato arrestato dall'altra parte del mondo. Tutto questo analizzato da un sistema di intelligenza artificiale mondiale, di modo che il sistema di truffa possa essere poi riconosciuto ed evidentemente bloccato.
1: M2O DJ Station. More music.
2: M2O.
3: More music.
2: Più musica.

0: messaggio sulle truffe in circolazione, ma prima M2Hit.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
1: Che cosa ti aspetti di trovare?
4: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
6: Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo?
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: M2O Cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: M2O Cinema.
11: Ehi, Bugs!
12: Che succede, amico?
11: Parla del film!
12: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
11: E adesso?
12: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
11: 2 biglietti e 8 popcorn!
12: Esagerato come sempre.
7: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Venerdì 28 agosto 2026, le ore 10:01. Era un momento, ora esatta, e come promesso ricominciamo con tutto il meglio della musica made in Italy. M2 Hit.
7: M2O.
15: Enjoy your summer.
7: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: in Italy da cantare e perché no anche da ballare, talmente famosa che noi lo chiamiamo M2Hit, appena ascoltato alle 10.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e stavamo raccontando di come il gruppo Meta abbia inventato questo Scam Alert, adesso in fase di collaudo, ma è un sistema di intelligenza artificiale che applicato a WhatsApp sembrerebbe in grado di andare a derimere o quantomeno a verificare la presenza o meno di un intento truffaldino sui messaggi che ricevete, tipo ehi ciao, ma sai che hai un pacco fermo alla dogana di Trieste? No, non è assolutamente vero, non dovete cliccare nulla e soprattutto non dovete pagare, perché sono molto frequenti questi tentativi. Dai, ancora un esempio, visto che siete stati generosi a raccontare le vostre al 342-654-3210. Enrico, prego.
1: Buongiorno, sono Enrico da Firenze.
0: Ciao Enrico.
1: Ma a me me ne sono capitate un po' di tutti i colori come truffe sul telefonino, ma proprio 3 o 4 giorni fa, per esempio, mi arriva un messaggio da parte di un presunto corriere dove mi dice che io ho un pacco da ritirare in giacenza e che devo chiamare per sistemare una situazione economica di questo pacco.
0: Nervoso,
1: quindi
0: vero?
1: Che non era assolutamente vero, io non aspettavo niente, non ho chiamato nessuno, il numero era un numero alquanto strano.
0: Certo.
1: La cosa pericolosissima è se questi messaggi arrivano appunto, come dicevi prima, a persone fragili,
0: sì,
1: o agli anziani.
0: Bravo, grazie Enrico.

0: Summer is Back ci portano le 10 e 11 minuti. Siete in diretta su M2O, ma allora qual è il modo migliore per salutare quest'estate? Ve lo dico io, continuare a ballare con noi di M2O in giro per l'Italia. Grazie a Volkswagen Electro Vibes, powered by M2O Morning Club. Porta l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. Stiamo parlando di 5 tappe in 5 città diverse. Colazione, musica elettronica, un party alla luce del sole all'aria aperta che sarà dalle 10 alle 14. Allora, questa domenica 30 agosto ci si vede tutti a Riccione a Piazzale Roma con Kiss and Fly, Nicola Zucchi e Vitti Lucchi. Poi sabato 5 settembre a Bari, domenica 6 settembre a Pescara, sabato 12 settembre a Genova, domenica 13 settembre gran finale a Milano nel piazzale della stazione centrale. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti sulla piattaforma Dice. Maggiori informazioni sul nostro sito m2o.it.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

Senti che M28 è riconoscibilissimo, tra l'altro, perché la grandezza di un artista viene proprio fuori quando ormai il suo marchio di fabbrica diventa un tratto distintivo delle sue produzioni musicali. E sto parlando non a caso di Robin Schulz, che avrete riconosciuto col suo M28, novità dal titolo Take It Slow, appena ascoltato alle 10:15. Tra l'altro, un grazie particolare al nostro Eddie, che è andato a recuperarmi un caffè nel Palazzo delle Radio di Via Massena 2 Milano, cheat questa del nostro capostazione Alba, visto che abbiamo, che ne so, ci hanno boicottato le macchinette del caffè. Quindi io lo dico, se passate da queste parti, volete portarci un caffè, sempre ben disponibile oggi. Detto questo, era un momento di Radio Verità, voglio dirvi buongiorno, benvenuti e anche bentornati. Lo sapete, questo è il nostro matinè, la nostra sorta di festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di commentare le notizie che la nostra generosissima redazione trova in giro per il mondo. Non a caso, anche non da ultimo, la notizia del gruppo Meta, che sta provando questo scam alert che molto probabilmente arriverà anche su tutti i nostri dispositivi e su WhatsApp in particolare, pronto per andare a trovare, a verificare eventuali truffe che dovessero arrivare tramite messaggi WhatsApp. Ma ora andiamo avanti. È venerdì 28 di agosto, giornata, e come ha detto prima anche la nostra redazione, una giornata di grandi rientri, il controesodo, 25 milioni di italiani saranno in movimento sulla rete stradale autostradale italiana. Quindi la domanda è molto semplice: siete pronti per tornare al lavoro tutti quanti lunedì prossimo? Siete soddisfatti del vostro lavoro? Avete una gioia oppure no, si stava meglio in vacanza? Ma con sincerità, perché le

0: Goya con Michiko insieme a Jason Derulo, l'avete ascoltata su M2O. Quindi come va il rientro dalle vacanze o forse anche la partenza?
1: Buongiorno,
0: Cristina.
1: Davide, io
0: buongiorno.
1: Vado controcorrente, vado in ferie praticamente a settembre, quindi il 3. Quindi per noi ne abbiamo agognate veramente queste vacanze,
0: certo.
1: Perché passare tutto agosto al caldo è stata veramente una grande prova.
0: Ci
1: quindi
0: credo,
1: me la godo, vado controcorrente, mentre tutti rientrano io me la vado a spassare.
0: Brava,
1: ciao
0: Cristina,
1: ciao Cristina da provincia di Firenze.
0: E allora noi adesso vediamo chi rientra al lavoro, com'è la situazione in generale nel nostro paese.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport?
4: Ideali per tutti, sono super buoni. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Medico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
10: Noi ci siamo e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: musica anche con Artify della sua Swang Music alle 10 e 30 minuti. Pronti per il grande rientro di lunedì prossimo? Sentiamo!
1: Prego. Ciao Davide, no, ciao. Io non sono per niente pronta per questo rientro al lavoro lunedì.
0: Non è pronta.
1: Dopo un mese di vacanza, di ferie, di mare, di sole, di relax, no. Il mio lavoro mi piace, mi soddisfa, sì. Ma il problema sono i colleghi. Ciao, Donatella da Modena.
0: Ecco, un'altra bella riflessione, un altro punto di vista. Tra poco indaghiamo. Intanto musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1992. Ma prima meteo e aggiornamenti dalla redazione. M2O
2: Le autorità nepalesi interrompono le operazioni di soccorso per il rischio di una nuova alluvione. Il lago, che si è formato in seguito al crollo del ghiacciaio, ha rotto gli argini e l'acqua sale inesorabilmente, si aggrava. Il bilancio del disastro sono 489 i morti, quasi 2.400 i dispersi. In Ucraina le autorità di Kherson esortano i residenti ad evacuare la città in seguito all'intensificarsi dei bombardamenti russi, attacchi di Mosca anche su Kiev e Dnipro. È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, era il monarca più anziano d'Europa. Sul trono di Oslo salgono il principe Håkon e la moglie Mette Marin. Rientro difficile tra caldo e caro carburanti, da qui a domenica saranno 25 milioni gli spostamenti su strade e autostrade. La MotoGP, prendono il via tra poco le prime prove libere del GP d'Aragona che si corre domenica, e il calcio Milan-Venezia apre stasera alle 20.45 la seconda giornata di campionato. E ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Qualche disturbo al nord con nubi e qualche rovescio, bel tempo soleggiato su tutto il sud, nel pomeriggio instabilità un po' su tutto l'arco alpino con temporali, nubi sul resto del nord, sole e caldo su gran parte delle regioni centro-meridionali. È tutto con il meteo.it, una buona giornata. This is M2O.

0: Ma di che cosa stiamo parlando, Mauro, vero?
1: Davide, ma di cosa stiamo parlando?
0: Hai ragione.
1: M2 Old, bellissimo, la pelle d'oca.
0: It's a fine day, dal 1992 Opus 3 era il nostro M2 Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E devo dire che si sono uniti anche i colleghi delle altre radio qui di Via Massena per ballare, per venire ad ascoltare il nostro

0: 10 e 40 minuti, ci sono talmente tanti colleghi della radio che io li invito a rimanere qua per la nostra pausa caffè.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: Frankie Rizzardo,
4: Jamie Jones, Circle Loco Radio.
2: Solo su M2O.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: My Movies presenta.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo.
6: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
7: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
7: Certo. Scusate.
6: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
7: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
6: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
16: 203, mio!
15: O ritrovarti
16: più uno
15: senza attaccanti
16: più uno
15: per un rilancio in difesa andato male
16: più uno.
15: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
16: più uno.
17: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
18: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
18: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
18: Perché? Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
19: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

C'è una leggerezza, una voglia di fare il bagno al mare quando parte questa canzone di D.O.D. con Sunshine, che veramente mi viene voglia quasi di partire oggi pomeriggio e andare in qualche località turistica. Peccato magari il traffico del weekend, ma alle 10:47 minuti non vado da nessuna parte, visto che su M2O abbiamo la nostra pausa caffè. Una pausa caffè a tema lavoro, perché ottime notizie per quanto riguarda la stabilità del lavoro in sé. Pensate che dal periodo pre-Covid ad oggi sono scesi di circa 500.000 i lavoratori precari, quindi da 3 milioni a 2 milioni e mezzo. Questo è un po' l'ordine di grandezza. Ovviamente stiamo parlando di tutti gli stage, rimborso spese, partite IVA, contratti a termine, insomma, sono tutti diminuiti, dando una sorta di stabilità costante al mondo del lavoro, anche perché sono aumentati gli occupati. Il problema, come abbiamo anticipato ed è evidente anche agli occhi di tutti, è sempre la questione che gli stipendi non sono di fatto cresciuti, anche se dobbiamo dire per l'esattezza dal 2019 al 2026, abbiamo i dati appunto, gli stipendi in Italia sono effettivamente cresciuti di un 15%. Peccato che però ci sia un gravissimo problema di inflazione, soprattutto quella esplosa dopo il 2019.

0: M2O.
1: Play with us.
2: Play with us.
3: È arrivata la canzone degli Another Talk to You, che per tutta la giornata sarà abbinata al nostro momento ludico, il nostro Play with us, che in questo caso vi premia con ormai un gadget diventato iconico. Sto parlando del parasole di M2O, insieme allo zainetto, il portachiavi, frisbee e stickers. Chi vince?
4: Play with us, Giulia da Cervia.
3: Giulia da Cervia, brava, hai vinto tu.

Carpenter, Bring Your Love. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O durante la nostra pausa caffè. Perché se da una parte gli stipendi non sono di fatto aumentati, c'è qualcosa che invece si è ingrandito, che è diventato più importante, o meglio altisonante: i titoli lavorativi. O se volessimo utilizzare un inglesismo, la cosiddetta job title inflation. Sì, c'è stata un'inflazione proprio del nome dei ruoli. Quante volte magari siete andati a cercare una posizione lavorativa ed erano tutti director, ed erano tutti manager, erano tutti head, erano tutti lead? Ecco, pensate che una società di recruiting molto importante è andata ad analizzare tutti gli annunci che ha trovato in giro per il web e ha visto che queste determinazioni, questi nomi altisonanti per dare un tono, insomma tutti manager, sono cresciuti del 53%. Ora, non è che ci siano più ruoli apicali o più ruoli di responsabilità, ma sono le aziende che magari per strizzare l'occhio o dare una, diciamo, un contentino ai lavoratori che stanno cercando, allora li chiamano tutti manager. Ecco, prima magari c'era il marketing specialist, adesso comunque deve essere marketing manager, qualunque cosa faccia. Tanto per darvi un altro ordine di grandezza, una cosa che ci ha fatto ridere: se io vi dicessi vicepresidente, voi a chi pensate? Ecco, proprio la persona, il braccio destro della persona, diciamo, del presidente, della persona più importante che ha potere dirigenziale all'interno

di quella società, di quell'azienda. Ecco, vi dico solo che in Goldman Sachs ci sono addirittura 12.000 vicepresidenti, o ci sono altrettanti 12.000 capi, o altrimenti mi sembra proprio che questa parola vicepresidente sia stata leggermente abusata.

0: ascoltato su M2O, ma lo sapete che venerdì e allora arriva anche il venerdì viaggi.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: In FM Lab su M2O.it.
0: Venerdì 28 agosto 2026, le ore 11:01 su. Quindi ci siamo, è venerdì, me lo confermate? Dai, arrivano FBI Project.
4: L'estate di M2O suona così.

quel tocco funky che ci piace tantissimo. FBI Project, Reach in Paradise. Questa la canzone che avete appena ascoltato alle 11:04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 questo è il nostro matinee. Siamo tornati carichissimi anche qui per la nuova stagione dopo le vacanze, vista anche la quantità impressionante di messaggi e di partecipazione che vedo costantemente ogni mattina, e vi ringrazio sempre al 342-654-3210. D'altra parte è questo quello che vogliamo fare. Vogliamo andare a prendere un po' le notizie che troviamo in giro per il mondo e raccontarle, commentarle tutte insieme come se fossimo tutti una grande famiglia. Ma senza utilizzare questa retorica della famiglia, potremmo essere anche semplicemente degli sconosciuti che si incontrano al bar e vogliono fare i loro commenti. E allora, questi commenti il venerdì alla terza ora devono essere fatti sulla base dei viaggi. E mai come in questo periodo è molto facile parlare dei viaggi, perché quanti in partenza, quanti stanno tornando, vogliamo parlare un attimino di come siano andate queste vacanze, perché c'è un trend dell'estate 2026 che ha iniziato a segnare un po' la traccia. O meglio, mi voglio spiegare, c'è una motivazione per cui scegliete una meta, un'ispirazione, un amico che va consigliato, un libro, addirittura un film? Ecco, le motivazioni della vacanza al 342 654 3210.

0: and the Giants con Loser ci portano alle 11:10. Siete in diretta su M2O, è venerdì mattina e quindi facciamo il nostro venerdì viaggi. In realtà ci stiamo interrogando e stanno già arrivando tanti messaggi al 342-654-3210 rispetto alle motivazioni che spingono una persona, una famiglia, una coppia, un gruppo di amici a intraprendere un viaggio. Ce la dice bene ed è molto interessante quello che racconta Ketty, prego.
1: Ciao, Ketty della provincia di Venezia.
0: Ciao.
1: Io a fine ottobre vado in Messico,
0: sì.
1: E vado proprio fino a ottobre perché c'è
0: perché?
1: La festa dei morti.
0: Eccala,
1: e
0: sì.
1: Siccome adoro i teschi messicani, ho scelto il periodo per viverla al meglio.
0: E beh, mi sembra
1: e
0: giusto.
1: E oltretutto per farmi il regalo dei 50 anni.
0: Mi sembra
1: Ciao.
0: Giustissimo anche farti questo pre-regalo. Prego.
2: Ma io molto banalmente, se riesco,
0: sì.
2: L'1 mattina prenoto e il 2 me ne vado a Lanzarote.
0: Sì.
2: Non c'è un motivo particolare, ho visto okay. servizi, profili Instagram di questa okay. isola che mi piace un sacco
0: ah,
2: e
0: okay.
2: quindi voglio andare a vederla.
0: Non ci sei mai stato?

0: continuano a trovare successo con la loro musica. Sto parlando di The Bowser, che dopo Magnetic tornano con questo M2 Hot. Novità dal titolo Lose Myself, appena ascoltata alle 11:13 minuti, mentre nel Venerdì Viaggi ci interroghiamo sulle motivazioni, sulle ragioni oppure magari sulle ispirazioni che ci spingono ad andare da una parte all'altra del mondo. Petra scrive: io partirò il 4 di settembre per Sharm el Sheikh per la quarta volta negli ultimi 18 mesi. Ti è piaciuta? Evidentemente. La ragione è una sola: mare stupendo, gente locale sempre allegra e sorridente, alloggio sempre nelle loro case, mangio insieme a loro al mercato notturno. Sharm per noi è vita ed è anche il nostro relax. Siamo una famiglia con una ragazza di 14 anni, lei è Petra, che ci scrive dalla provincia di Milano. E poi ancora, mi ha fatto molto sorridere, questa è una vera ispirazione, quello che scrive Ignaio. Lui il prossimo anno andrà in Turchia perché una sua amica è una super mega iper fan delle telenovelas turche che vanno in onda su Canale 5 e per questo vuole andare a vedere i territori, gli ambienti, i luoghi, le città dove di solito sono ambientate. Sono totalmente ignorante in materia, se vuoi adesso vado anche a documentarmi. Però è questo il punto: quando vogliamo magari andare in un'altra parte del mondo, c'è sempre magari un qualcosa che ci ha ispirato. Banalmente, penso anch'io nel 2024 c'era tutta quella wave country, Beyoncé che era uscita, Calvin Harris con la musica country, poi c'era tutto il mondo del libro di Costa Frontiera che raccontava di come il Texas fosse diventato la nuova California. E appunto per queste ragioni, per questa curiosità anche a livello musicale, decisi di andare appunto nel sud degli Stati Uniti.
1: Più musica.

0: Bellissima questa canzone di Basement Jacks, Where's Your Head At? Alle 11:20, quindi le motivazioni di un viaggio particolare, quella di Rick. Prego.
1: Ciao Davide, io sono Riccardo della provincia di Padova.
0: Ciao.
1: Pensa
0: Riccardo,
1: che ogni
0: benvenuto.
1: Volta che devo andare in viaggio da qualche parte,
0: sì,
1: essendo io celiaco,
0: sì,
1: devo sempre pianificarmi il piano,
0: certo,
1: prima di partire. O
0: immagino.
1: Comunque devo sempre dare un occhio a tutte le possibili località. E se quelle offrono vari ristoranti, eccetera, eccetera, allora il viaggio è confermato.
0: Caro Riccardo,
1: ciao,
0: diciamo
1: buona giornata.
0: Un'organizzazione un po' più impegnativa da questo punto di vista. LB1.

0: dance degli anni 90 è ancora di grandissima ispirazione per le produzioni attuali. LB1, I Need a Sign, o meglio Show Me Love. Questa appunto l'ispirazione, ascoltata alle 11:23 minuti mentre stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. Un venerdì viaggi caratterizzato dalle motivazioni, dalle ragioni per cui c'è qualcosa che ci ha ispirato ad andare dall'altra parte del mondo o anche vicino casa, eh? Perché sono sempre di più le persone che scelgono di andare a visitare un paese, una città, perché ispirati da una serie TV. Vi ricordate quando c'è stato quel boom delle visite in Corea del Sud perché era uscito Squid Game? Ecco, ma noi parliamo di turismo letterario.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars. Le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: bella sorpresa questa canzone appena ascoltata su M2O, Culture Trapped. Questo è il titolo appena ascoltato alle 11:30 minuti. Venerdì viaggi, sì, ma viaggiamo sempre per una motivazione, o quantomeno nella grande maggioranza dei casi. Dario!
1: Ciao ragazzi, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Finalmente è quasi finita la prima settimana di lavoro dopo il rientro.
0: Quasi, quasi.
1: Un devasto.
0: Addirittura.
1: Penso un po' per tutti.
0: Sì.
1: Però io, ispirato dal film The Last Samurai,
0: l'ultimo samurai,
1: andrei sì, in Giappone.
0: Ma vai,
1: assolutamente.
0: Vai Dario, non pensarci due volte, prenota che questo è anche un momento conveniente, perché stiamo parlando appunto di un turismo letterario. È un vero trend oppure esiste realmente? Tra poco ne parliamo.

Tutto made in Italy, dal 1992 erano gli Usura con Open Your Mind, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Non a caso appunto sono le 11:34 minuti, ma abbiamo un venerdì viaggi da portare a casa. L'ispirazione per i nostri viaggi, stavamo raccontando infatti di come il turismo letterario sia sempre più in voga, ma spieghiamo meglio. Ad esempio, avete letto Il Gattopardo ed è subito prenotazione per la vacanza in Sicilia, oppure Dubliners di Joyce e tutti che vogliono volare in Irlanda. C'è della verità oppure anche l'ennesima volta in cui TikTok, Instagram propongono un trend e tutti lo vanno a seguire? No, è verità, partiamo dai numeri. Secondo un sondaggio di Skyscanner, sempre sia lodato, il 55% dei viaggiatori mondiali dichiara di aver già prenotato o di essere seriamente intenzionato a farlo per un viaggio ispirato ad un'opera letteraria. Infatti è molto frequente anche, fateci caso magari tra i vostri amici viaggiatori o forse lo siete voi stessi,

0: ovest della Sicilia. Bellissimo. Perché ho letto I Leoni di Sicilia, tutta la saga, tutti e tre i libri, sì. Ed è uno spettacolo.
1: Ma ci
0: Ciao,
1: credo.
0: Barbara allora, da Scandiano.
1: Buona vacanza, buon viaggio e un bacione anche alla Sicilia. Vedete allora che il turismo letterario esiste veramente. Dall'altra parte è sempre bello avere una motivazione, un'ispirazione. Ora, bagno di cultura generale.
2: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: M2O. La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: due. Ho ancora un colpo di coda per il venerdì viaggi, visto che parliamo di turismo letterario. Riccardo, prego, a te la parola. Ci sei?
1: Ciao, io sono Riccardo da Bologna.
0: Ciao Riccardo, benvenuto.
1: 4, 5, non mi ricordo se era prima, sì, prima del Covid.
0: Vabbè,
1: o subito dopo.
0: Che hai fatto?
1: No, subito dopo. Lessi un romanzo, sì, romantico ambientato a Parigi.
0: Romanticismo.
1: In questo romanzo venivano citati una caffetteria e un, sì, museo. E io ho preso un volo di andata e ritorno in giornata.
0: Tutto giusto, tutto
1: Bologna,
0: giusto,
1: Parigi.
0: Ti è piaciuto?
1: Per insomma andare negli stessi posti.
0: Ah,
1: è
0: meraviglioso. Ma non era il magico mondo di Amélie, una cosa del genere? Potrebbe essere di ispirazione anche quello lì. E poi ovviamente anche con il film. Bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti proprio oggi, 28 di agosto. Beh, sappiate che oggi, nel 1903, in quel del Wisconsin, veniva fondata la Harley Davidson.

di mettere relax, serenità e felicità di questa canzone è unica, almeno in questo contesto, in questo periodo storico a livello musicale. I Jungle con The Wave li avete ascoltati su M2O alle 11:54, dove anche oggi andiamo avanti con il bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato le sorti del nostro mondo a livello artistico, a livello politico e soprattutto a livello di diritti, perché il 28 agosto, ma nel 1963, Martin Luther King pronunciava il famosissimo discorso I Have a Dream, così davanti a oltre 250.000 persone radunate lì al Lincoln Memorial di Washington per la marcia per il lavoro e la libertà. Infatti era proprio lui, leader dei diritti civili, appunto, che recitò questa celebrissima, celeberrima orazione. Sempre oggi, 28 di agosto, ma nel 1986, Tina Turner otteneva una stella sulla Hollywood Walk of Fame, e mi sembrava anche il minimo nel 1986. E sempre oggi, ma nel 1996, invece, 10 anni dopo, veniva ufficializzato il divorzio tra Carlo e Diana. Mettiamone ancora un paio, poi arriva Marlene, intanto Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: miei colleghi Edoardi, Edoardo 1, Edoardo 2, mi guarda male perché cantavo Michael Jackson. Ma scusa, come fai a non cantare Billie Jean? Questa è la canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2O. Adesso passo il microfono a Marlene e noi ci sentiamo lunedì. Ciao!
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Grazie Davide, buon weekend, mezzogiorno. Ripetiamo insieme venerdì mattina. Arrivano i tre non stop, subito.
4: M2O.
6: Enjoy your summer. M2O.

Lonely Together, Avicii, Rita Ora, i nostri primi tre non stop di questo venerdì mattina. Dicevo poco fa, ripetiamo tutti insieme, venerdì mattina. Oh, però è l'ultimo venerdì di agosto. Qualcuno triste là fuori? Per le tristezze 342-654-3210. Lo stesso numero che servirà anche per darvi qualche gioia, tipo il Play With Us. Ciao, sono Marlene, anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale di tre ore, come sempre, da mezzogiorno alle tre. Per l'ultima volta, poi ci risentiamo il 7 settembre. Canzone nuova, si parte dagli Stati Uniti.

0: Suicide Girls, si chiama proprio così. Loro sono i Muna, un trio. M2O. M2O.
1: Più musica. M2O. Barbra Streisand.

Perdon. Si sono presentati da soli, Nicky Jam, Enrique Iglesias, ma li ripresento anche io. Ciao, sei su M2O più musica. El Perdon, se devi chiedere perdono a qualcuno in questo venerdì mattina, puoi farlo adesso. Io non c'entro niente, eh. Peggy Goo, Ira Star,

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra. Oh! I Sims. E Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.

Girl Wasted, la canzone di Anna. Rimaniamo nel mondo del rap al femminile, ma vi porto dritti dritti nel 1990. Lei è nata a Londra, è stata la prima rapper donna britannica a raggiungere successo internazionale e a farsi strada nell'hip hop americano proprio negli anni 90. Avete qualche ricordo da sbloccare di quell'anno lì? Cosa facevate? Con chi eravate? Le vostre vite? Ricordatevele bene, perché adesso, quando parte l'M2 Old, vi sblocchiamo una tonnellata di ricordi. Lei è Mooney Love. It's a Shame.

Shame. Mooney Love. L'anno era il 1990, il nostro primo M2 Hold di queste tre ore insieme su M2O. Più musica. M2O.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All weekend long.
1: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
3: hit. Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: My Movies presenta.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo.
5: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
6: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
6: Certo. Scusate.
5: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
6: Sa che posso anche cucinare?
9: Ha detto che è un cuoco, chef.
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
5: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Whisper, la canzone di Joel Corry, Quanta strada dal Jordi Shore, eh? Ve lo ricordate in quel programma lì? Poi ha avuto il momento della palestra, credo che ci sia ancora, e poi adesso è il DJ internazionale di fama mondiale che tutti conosciamo. Ciao, sei su M2O, lo hai imparato a memoria, il nostro numero 342-654-3210. Come dico sempre, serve per dire e scrivere quello che volete, quando volete, ma soprattutto per il Play With Us. E oggi il Play With Us è speciale. Io vi dico solo una cosa, 25 di settembre, segnatevi questa data, annullate qualunque impegno abbiate per quella data lì, perché per la prima volta in Italia arriva uno spettacolo in grado di unire due mondi apparentemente distanti come quello della dance e della musica sinfonica. Dopo le esibizioni al Tomorrowland, alla Sfera di Las Vegas, il debutto in Italia sarà in uno dei templi della musica classica mondiale, l'Arena di Verona. 25 settembre, Arena di Verona, Tomorrowland Symphony of Unity. Ovviamente siamo partner dell'evento. Che cos'è Symphony of Unity? Ci farà scoprire che la musica classica e l'EDM sono più affini di quanto si possa pensare. E come lo farà questo evento? Lo farà con un'orchestra al completo di 50 elementi che reinterpreterà brani iconici come Insomnia dei Faithless, Café del Mar, Titanium. Ok, ci sono tutte, riarrangiate chiaramente dall'orchestra dentro l'Arena di Verona. Secondo me non ve lo potete perdere. Si gioca con il Play With Us, si vincono due biglietti per la data del 25 di settembre. Vi dovete solo ricordare che il momento giusto per mandare il messaggio arriva con la canzone degli Another, Talk to You. Se me li mandate prima, non vale. Ok? In bocca al lupo, Kine Music.

0: Scusate, è arrivato il venerdì pomeriggio per caso? Eh sì, e quindi è ora della pausa pranzo e dell'M2Hit.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2Hit. D'Italian Remix. M2Hit.

M2 Hit. Eh sì, suona così, The Italian Remix. Questo è il segnale che il venerdì pomeriggio, e di solito in generale il pomeriggio, è appena cominciato. Passate un buon weekend, ma state qui su M2O.

0: Know What You Want. Busta Rhymes and Mariah Carey? Ragazzi, quando sentiamo la voce di Mariah Carey vuol dire una cosa sola. Sta arrivando Natale, mancano 119 giorni al Natale. E vabbè dai, l'ultimo venerdì di agosto. Queste cose si possono dire, io sono sicura che qualcuno di voi là fuori è felice. Ho ricevuto messaggi per tutta l'estate: Marlene, non vedo l'ora che arrivi l'inverno. Poi in inverno diremo: non vedo l'ora che arriva l'estate. Siamo fatti così. Ciao, fino alle 3 stiamo insieme. C'è una canzone nuova, continua il nostro viaggio musicale.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Oh, finalmente il momento di premiare qualcuno di voi. Lo so che scalpitate, ci credo, l'evento è abbastanza imperdibile. 25 di settembre, Arena di Verona, Tomorrowland Symphony of Unity, per sentire gli inni iconici della musica dance in chiave orchestrale? Classica? Sarà un evento pazzesco. E lo sarà soprattutto per te, Morena. Da Verona? Eh beh, se non ci vai tu, Morena, come facciamo? Non devi fare nulla, ti chiamiamo noi, bravissima, hai vinto. Il prossimo appuntamento con il Play With Us e più tardi con Ilario.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

Free Your Mind, i Prospa con Cluny. Bravi, bravi, liberate la mente, preparatevi a sbloccare qualche ricordo, perché a quest'ora si va indietro nel tempo. Il nostro viaggio fa tappa nel 1998. Allora, quando da ragazzino sei quello che procura la musica agli amici della compagnia, sei quello che fa le cassettine per tutti, poi che cosa fai? Che cosa puoi fare nella tua vita se non uno dei migliori DJ sulla piazza ancora oggi? Poi giochiamo in casa, super in casa, direttamente da Via Massena 2, signore e signori, Molella and Phil J.

vabbè, dai. Ma che dobbiamo fare? Spero l'abbiate cantata, abbiate alzato il volume. 1998. Molella and Phil J ci facevano ballare con With This Ring. Let Me Go, M2 Hold.

Beaches, Justin Bieber su M2O venerdì pomeriggio. Immancabile, la regina delle regine. Appena compiuti gli anni da poco, 16 agosto. Madonna, questa è la sua nuova e si chiama Densiteria.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Frankie Rizzardo,
3: Jamie Jones, Circo Loco Radio.
1: Solo su M2O.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars. Le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
10: Super Protein? Che sarà mai?
11: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
10: Ideali per chi fa sport?
11: Ideali per tutti, sono super buoni.
12: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Heart, Alan Walker, Ava Max. Se avevate bisogno di un po' di energia in questo venerdì pomeriggio, perché magari vi siete scaricati, vi siete intristiti, lo so, molti hanno scritto al 342-654-3210 quando ho detto mancano 119 giorni a Natale. Ragazzi, ma non lo decido io, purtroppo è così. Allora, per quelli felici, bene. Se volete continuare ad essere felici, adesso fate quello che vi dico. Per quelli tristi invece la soluzione è questa, che poi è la stessa per quelli felici, ma comunque segnatevela, perché noi ce l'abbiamo il modo giusto per salutare l'estate. L'abbiamo pensato proprio per voi. Continuare a ballare con noi in giro per l'Italia sembra un sogno? No, è tutto vero. Volkswagen Electro Vibes, powered by M2O Morning Club, che porta l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. Abbiamo acchittato tutto per voi. Sono 5 tappe in 5 città diverse, colazione, musica elettronica, un party alla luce del sole e all'aria aperta. Si comincia alle 10, si finisce alle 14. Tutte le date, le line up, tutte le info specifiche le trovate sul nostro sito m2o.it, ma intanto vi dico che la prima tappa è proprio alle porte. Domenica 30 agosto a Riccione, Piazzale Roma. Che dire, in questi casi si dice solo una cosa: ci vediamo lì, visto che l'evento è anche libero e gratuito, dovete solo prenotarvi sull'app di Dice. Subito su M2O, Room Pass.

0: digitale terrestre.
1: Ciao a te che hai appena acceso la radio. Ma dov'eri prima? Io sono sempre stata qua e rimango qua fino alle 3. Sono Marlene, 3 non stop adesso.
2: M2O. Enjoy your summer. M2O.

Madan, Aska, Salif Keita. Ah, è l'ultimo venerdì di agosto. Ciao, sono Marlene, tu sei decisamente nel posto giusto. M2O più musica. Tra l'altro stavo riflettendo che è l'ultima volta che ci sentiamo in quest'ora, dalle 2 alle 3. Poi da settembre torna al suo proprietario, che è Ilario. E dal 7 torneremo a risentirci da mezzogiorno alle 2. Sì, mi fermo anch'io, una settimanella. Ma non pensiamoci, pensiamo che arriva una canzone nuova. M2 Hot.

Casango, Alejandro Garrido, una delle canzoni simbolo di quest'estate. Allora, se qualcuno ancora non se ne fosse reso conto, oggi è venerdì. Ce lo ricorda anche Burak Yeter con la sua Friday Night, che tra l'altro è una cover di un pezzo del 78. Loro erano le Arabesque, un trio tedesco. Vi consiglio di guardare un video su YouTube.

0: Family Duo.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

Il duo italiano degli Ave, Meet Me in the Dark. È il momento di fare il nostro viaggio indietro nel tempo. Io vi devo portare veramente molto indietro, 1903. No, non ascoltiamo una canzone del 1903, ma proprio oggi, il 28 di agosto del 1903, nasceva l'Harley Davidson a Milwaukee, nel Wisconsin. E allora, scusate, per celebrare questo compleanno, per celebrare questa data importante, che cosa possiamo farvi ascoltare noi? Se non una canzone degli 883, forse una delle più mitiche? Dai che avete capito anche qual è il titolo. M2 Old.

sei un mito. 883, vabbè, ma che capolavoro! Che capolavoro assoluto dal 1993, il nostro M2 Old. Ve la siete cantata tutta questa, eh?

Beat Goes On, Adam Ten, Rafael. E questa i fan del duo l'hanno sentita suonare nei festival in giro per il mondo e non vedevano l'ora che uscisse ufficialmente. L'abbiamo appena ascoltata su M2O, più musica anche Axwell and Bone, Whatever Turns You On.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, da rica passerle.
3: Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Ella che cavucadigna.
1: Ma
0: gordigno volado, io non lo so, ogni giorno aspetto qualcuno che mi insegni a pronunciarlo nel modo giusto, ma mi sa che l'estate è finita e io non imparerò, non ho imparato a dirlo. No, non è proprio finita, lo so, dai, lo abbiamo detto tante volte nel corso di queste 3 ore, ma io so che molti di voi stanno pensando all'autunno, perché poi alla fine è bello, si riparte, ricomincia tutto e ci sono anche degli eventi molto particolari, proprio autunnali, che so che tanti di voi probabilmente aspettano. Ora non so se è proprio il Bram Stoker Festival, ma io intanto ve lo racconto. Succede ogni autunno, ovviamente alla fine di ottobre, che è il periodo perfetto, a Dublino, che è la città di Bram Stoker, dove tutto si trasforma come se fosse l'ambientazione di uno dei suoi romanzi. Nel corso degli anni hanno fatto produzioni diverse ispirate al gotico, con spettacoli all'aria aperta, le esecuzioni in biblioteche particolari, banchetti particolarissimissimi. Vabbè, immaginatelo, no? Il mondo di Bram Stoker non può che essere fatto così. Ci sono state anche delle possibilità di visitare dei monumenti non sempre aperti, ovviamente tutti riallestiti in chiave gotica. Se state aspettando l'autunno, questo mi sembra proprio il modo perfetto per celebrarlo. E per celebrarlo ancora meglio, guarda qua cosa arriva: la canzone dei Tame Impala insieme a Jenny e Boys Noize, che casualmente, dico solo casualmente, si chiama Dracula.

Marshmallow and Marie Friends. E questa è l'ultima di oggi? Eh sì, l'ultima dell'estate per me. Poi ci risentiamo il 7 settembre. E dopo arriva Ilario.

0: Questa è davvero l'ultima? Eh sì. Allora io mi fermo per una settimana. Ci risentiamo il 7. Grazie. Vi lascio con Ilario. Ciao Ilario.
1: In FM Lab su mgro.it.
2: Ilario. Ilario.
3: Ciao Marlene.
2: Ma va che tuffo che ha fatto Marlene. Le tre.

0: di una volta, di prima dell'inizio del mese d'agosto, mamma mia, la città si sta pian piano ripopolando, anzi dire il vero, fra le ultime ore di ieri e le prime ore di oggi, mica tanto pian piano. Che traffico c'è in giro, pazzesco, e molti stanno rientrando. M2O è qui per mettervi la musica.
1: M2O, le hit di domani.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Frankie Rizzardo,
3: Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

anche così con la nuova canzone di Hubel che si intitola Ocean House, che abbiamo appena riascoltato. Alle 3:29 venerdì pomeriggio, cosa dice il calendario? Il calendario non dà grandi soddisfazioni, dice che è il 28 agosto, quindi se i conti li sappiamo ancora fare, che non è detto perché siamo scoppiati già da metà agosto, figurati alla fine del mese, fra 3 giorni inizierà settembre. Pensa che per qualcuno iniziano anche le vacanze. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 6, così come è stato per tutto il mese d'agosto. E adesso, siccome ormai sono le 3:30, c'è una canzone di qualche anno fa. E che canzone di qualche

era l'estate del 1991, il mondo era molto diverso rispetto a come oggi, e anche la musica da ballare era molto diversa rispetto a quella di oggi. Questa è una canzone che appunto rappresenta molto bene quel mondo. Seven Ways to Love di Colaboy, M2 Older.

0: temperatura continua ad alzarsi.
1: E speriamo di no, ormai. Diamoci una calmata, va?
0: DJ Goja con Jason Derulo e Melody. Dal Cicco, quella che ascoltiamo adesso, qui su M2O.

0: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
7: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
8: Scusa, sto facendo colazione.
9: Ci vuole Fiorentini.
10: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Darka Planet, tenti per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
12: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
11: Fino all'11 ottobre, raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
12: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

36 venerdì pomeriggio. Ma che bello poter avere questo risultato dell'indagine che l'IKEA ha svolto negli ultimi mesi e che si è fatto notare, questo risultato dell'indagine è stato ripreso anche dai social network. No, vabbè, al di là delle battute e del sarcasmo, è una questione che è una via di mezzo fra il marketing e lo studio sociologico, e quindi ha un valore che insomma vale la pena di essere preso in considerazione. IKEA ha fatto uno studio e gli ha dato un titolo Finding Meaning in the Mess, cioè trovare un senso nel disordine. L'IKEA parla in inglese, oh. Cioè ci dobbiamo adattare. E trovare un senso nel disordine ha portato alla conclusione che ormai, nei tempi moderni, nel 2026, le persone non sono più legate al minimalismo. Adesso non vanno più le case appunto minimaliste, pochi mobili, spazi asettici, tutto in ordine, solo lo stretto necessario. Adesso ce la godiamo un po' di più nel caos. Allora, prima cosa da sottolineare: un conto se è una casa molto grande, grandi spazi, allora puoi tenere perfettamente tutto in ordine, ogni oggetto al suo posto, dopo che l'hai utilizzato puoi rimetterlo nel suo angolino e nessuno se ne accorge. Ma nei tempi moderni è difficile trovare situazioni abitative così comode, bisogna potersele permettere anche, e quindi ci dobbiamo arrangiare. Allora facciamo del caos probabilmente una virtù. E poi c'è un altro aspetto, quello che effettivamente la casa un po' incasinata ha più personalità, è un po' più caratterizzata da te, da quello che lasci in giro e che racconta appunto qualcosa della tua quotidianità. Con buona pace degli amanti del decluttering, che comunque ogni tanto si può fare, cioè buttare l'inutile, e di Marie Kondo, che ha scritto quel libro, vi ricorderete, che spiega per filo e per segno come tenere tutto in ordine.

0: Dance. With Us però è con noi di M2O. Dance che è il titolo di questa canzone di Barry Can't Swim.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Terrestre. Venerdì pomeriggio, l'ultimo venerdì d'agosto e sono le 4. Ma ti dirò, sono anche già passate le 4 da 2 minuti.
6: M2O. Enjoy your summer.

0: decina di minuti, toc, di questo caldo venerdì pomeriggio, però mi hanno detto, e avevo anch'io, avevo realizzato che era così la situazione, che ci sono in giro i temporali. Lì da voi ci sono in giro i temporali, ne ho visti in giro. Ne mettiamo una nuova adesso, di una band che abbiamo conosciuto da poco, si chiamano Bosa e si intitola Lose Myself.
1: M2 Hot

0: più musica.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
7: 9 anni fa il mondo è finito.
8: A me manca la musica,
9: cantare mentre vado all'alimentari,
7: dal leggendario regista Ridley Scott.
10: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
7: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: Siana.
1: Ma è la bellezza di questi giorni di fine agosto, no? Che magari uno ancora in vacanza, ha del tempo libero, non è andato da nessuna parte e si può prendere la libertà di fare quelle cose che non riesci mai a fare durante tutto il resto dell'anno. Hai capito? Poi la stagione è ancora quella bella. 342-654-3210 è il nostro solito numero che vi servirà entro le 6 anche per giocare con Play With Us. Oggi la canzone è quella degli Another, Talk To You, e quando la sentite partire il mio consiglio è di mandare il messaggio. Il solito messaggio che si vincono, fra gli altri gadget, anche il parasole di M2O. M2O.
2: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Shura.
1: È musicale.
0: La famosa Shura dei Datura. Era lei, eh?
1: Jack.
0: Erba del diavolo.
1: Da tu.
0: Qui eravamo nel 1992, M2 World delle 4 e mezza.

0: le due O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
3: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day. L'estate su M2O suona così.

canzone di Clapton, che musica, oh, per fortuna che c'è, guarda, la musica di M2O, anche oggi di venerdì pomeriggio in questo scorcio di fine agosto. Se non è uno scorcio di fine agosto questo, un quarto d'ora, minuto più, minuto meno, prima delle 5. Un motivo in più per diventare degli appassionati di lettura? Guarda, te lo do subito un motivo in più. Il poter fare delle vacanze ispirate al mondo della lettura, che pare che sia il trend più cool, o quantomeno molto in voga anche già in quest'estate 2026. E lo dicono gli esperti, siamo già in fase di fare i conti di come è andata l'estate e pare che molte vacanze sono ispirate al turismo letterario, cioè spesso vengono scelti i luoghi dei romanzi del cuore o ispirati più in generale appunto dal libro del momento. Adesso quale sia il libro del momento ognuno lo decide per sé, perché è talmente una scelta personale il libro da leggere in qualunque momento dell'anno. Però è sempre più frequente appunto che la vacanza venga scelta grazie all'ispirazione che arriva dal libro, anche per poi fare dei ritiri di lettura. Sai che rottura di balle? Facciamo un bel ritiro di lettura con tutti gli amici, stiamo in vacanza tutto il tempo, non ci parliamo mai e leggiamo soltanto il libro. Vabbè, piuttosto che farsi ispirare da una serie di cose viste a casaccio su Instagram, meglio il libro, va.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma sì, che è arrivato il momento del tuffo delle 5. Pensa che c'è chi non aspettava altro che il tuffo delle 5. Manca ancora un minuto alle 5.
5: L'estate di M2O suona così.

0: and Dance. È un grande classico del mondo della musica da ballare e siccome Madonna sappiamo è molto legata ai grandi classici, l'ha citato e guarda, penso che abbia fatto anche un... cioè che il risultato renda, che renda decisamente bene. Danceteria, titolo della sua canzone appena ascoltata, dove? Ma come dove? Qui su M2O ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. È venerdì, è pomeriggio, sono già passate le 5 e la prossima canzone è nuova. Quella nuova di Robin Schulz, si chiama Take It Slow.
1: M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Una delle nostre canzoni preferite da mesi ormai, quella degli Another, si chiama Talk to You, l'avete appena ascoltata qui su FM2O. Che se non sbaglio, e fidati, non sbaglio, perché se no non sarebbe partita la sigla di Play with us, è la canzone con cui oggi giochiamo Play with us. Tutte le volte che la sentite, 342-6543210 per vincere il parasole di FM2O, ma non solo, anche lo zainetto, il portachiavi, il frisbee and gli stickers. Tra l'altro, le ultime occasioni della stagione per il parasole di FM2O, mi sa che a ottobre-novembre non lo regaleremo più, sono gli ultimi tentativi. A vincere stavolta è Marcella dalla provincia di Sondrio.

0: estate. DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: 9 anni fa il mondo è finito.
9: A me manca la musica.
10: Cantare mentre vado all'alimentari.
8: Dal leggendario regista Ridley Scott.
11: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
11: Sopravvissuti.
8: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Che musica, oh! Che radio è questa? M2O. Una delle cose più interessanti uscite, bah, adesso esagero forse, di sicuro per l'estate 2026, ma forse addirittura in tutto il 2026, è quella degli Swedish House Mafia, la canzone nuova che si intitola Happiness is so sad. Già solo questo titolo dovrebbe aprire le porte ad un approfondimento di almeno una settimana. Non ce l'avremo mai una settimana per approfondire il significato di una frase tipo la felicità è così triste. Vabbè, comunque l'hanno intitolata così la loro canzone nuova e l'hanno fatta cantare a Lickely. 5:30 ormai di venerdì pomeriggio, voglio sapere cosa facciamo noi alla metà di ogni ora. Mettiamo una canzone di un po' di tempo fa e stavolta lo facciamo con una di quelle canzoni.
1: Old.
2: Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: lì dove fa buio. Mi vedi, appena vedi la penombra, mi trovi. Meet Me in the Dark, la canzone di Ave, o Ave se preferite, qui su M2O.
1: More music, please.
0: Questo l'ho riconosciuto subito. A 50 Cent.
2: So seductive.
0: Candy Shop.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: Frankie Rizzardo,
4: Jamie Jones, Circo Loco Radio.
1: Solo su M2O.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: My Movies presenta.
11: Scusa, ho bisogno di parlarti.
12: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
11: Sono cambiate tante cose dal liceo.
13: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
11: Mi serve un lavoro.
14: Hai già lavorato in cucina?
11: Certo. Scusate.
13: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
11: Sa che posso anche cucinare?
15: Ha detto che è un cuoco, chef.
11: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
13: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
17: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Grasso ben solito, la versione dei Medusa di questa canzone riascoltata qui su M2O poco prima delle 6 di questo venerdì pomeriggio. Allora, le cronache negli ultimi giorni, di ieri, no? Dalle prime ore della giornata di ieri la notizia, ci racconta che Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, l'azienda di Instagram, di Facebook, diciamo l'azienda di Facebook e di tutto quello che poi è venuto dopo, ha dovuto patteggiare. Adesso parlare di processi è quanto mai impegnativo, poi figurati a quest'ora del venerdì, però ci tenevo a condividere questa, a parte la notizia che è dappertutto, questa riflessione con voi. Allora, Meta era accusata negli Stati Uniti, e per questo ha dovuto pagare, cercando un accordo, interrompendo il processo, la bellezza di quanti miliardi di dollari? 17 miliardi di dollari, distribuendone un po' qua e un po' là in giro per i vari stati che appunto avevano partecipato alla causa contro di lei, perché era accusata di aver ingannato il pubblico deliberatamente, creando funzioni pensate per generare dipendenza. Tra l'altro raccogliendo dati su minori di 13 anni senza che ci fosse il consenso e quindi creando parecchi problemi alla salute mentale delle persone più giovani, mantenendo al contempo nascosti i rischi al pubblico e insabbiando le proprie ricerche interne. Ora, una parte sicuramente di questi problemi è stata risolta, ma tutti gli altri? Adesso non genera più dipendenza Instagram? Ah no?

0: Waste del titolo della canzone di Anna. Qui su M2O ed è anche la canzone con cui ci salutiamo questa settimana. C'è la Prinzi per le prossime tre ore, come dicevamo poco fa, e noi ci sentiamo presto, fra pochi giorni, a partire da lunedì 7 settembre, al solito vecchio orario delle 14. Ciao a tutti, da Ilario!
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Sono le 18 in punto qui su M2O. Buonasera! Buonasera e buon weekend da Patrizia Prinzivalli insieme fino alle 21. Ci siete tutti, Amoni!
6: M2O.
7: Enjoy your summer. M2O.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: M2O. Plus de musique.
2: Mea musique.
1: M2O. Più musica.

0: È weekend, è venerdì 28 agosto. Ciao a tutti, buonasera da Patrizia Principali. Che bello, insieme tutta la settimana, tutte le sere tra le 18 e le 21. Oggi ultima serata insieme, ma tanto ci risentiremo ancora nel weekend tra le 11 e le 15. Ecco, ve l'ho detto, domani e dopodomani. Ma pensiamo adesso che c'è un pezzo nuovo, tutto per voi. Il nuovo di Clooney, Good Girl, Prosper.
1: M2 Hot

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Li senti?
5: Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
12: 203, mio!
11: O ritrovarti
12: più uno
11: senza attaccanti
12: più uno
11: per un rilancio in difesa andato male
12: più uno.
11: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
12: più uno.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
15: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
17: Perché?
15: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!

Hold Me Back, Jack Jones, qui su Amadeo, 18 e 29 minuti di questo venerdì, di questo inizio di weekend, possiamo dirlo finalmente weekend, soprattutto per gli amici che magari stanno ancora in vacanza, e lo so, magari per molti sono gli ultimi giorni, tanti amici sono tornati, ma ci sono anche amici in partenza. Volevo salutare Francesca, Giada e Federica, alla faccia di quelli che sono tornati, noi andiamo adesso, ci faremo 2 settimane a partire da stasera fino alle prossime 2 settimane, ma che bello, che belli che siete, torniamo indietro al tempo, viva 1996!

della musica, al cinema d'autore. Pare che presto sarà protagonista addirittura di un film molto molto importante. Chissà, sono curiosa. Lo scopriremo molto presto. Hai Billie Eilish qui su M2O, l'abbiamo appena

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O. 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: 9 anni fa il mondo è finito.
8: A me manca la musica,
9: cantare mentre vado all'alimentari.
7: Dal leggendario regista Ridley Scott.
10: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
7: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
14: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
13: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
14: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

se vi è mai capitato di conoscere qualcuno e dopo 5 minuti essere ancora fermi alle solite domande: che lavoro fai? Dove vivi? Ecco, uno psicologo americano ha studiato proprio questo, come una conversazione tra due perfetti sconosciuti possa diventare molto più profonda semplicemente facendo le domande giuste. Era il 1997 quando Arthur Aaron e il suo team pubblicarono uno studio in cui due persone che non si conoscevano si ponevano una serie di domande sempre più personali fino ad arrivare a conoscersi, e da lì nacquero le famose 36 questions di Arthur Aaron. E adesso, volendo sceglierne solo 5 perché 36 sono tantissime, le più belle sono, segnatevele: se potessi invitare a cena una persona qualsiasi al mondo, chi inviteresti? Questa è la prima. Poi, come sarebbe per te una giornata perfetta? E ancora, se una sfera di cristallo potesse dirti la verità su te stesso, sulla tua vita o sul futuro, cosa vorresti sapere? E poi, se potessi cambiare una sola cosa nel modo in cui sei stato cresciuto, cosa cambieresti? E infine, prima di fare una telefonata, ti capita mai di prepararti mentalmente quello che vuoi dire e perché? Sai quante volte? Qual è la vostra preferita invece?

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Le 7 di sera. Buonasera su M2O. Buonasera da Patrizia Prezzivaldi, siete pronti a ripartire M2 Hit, tutto per voi, ora.
3: L'estate di M2O suona così.
5: M2O. Più musica.
3: M2O. M2 Hit.

0: Samedom. 19 e 8 minuti. Ciao a tutti, buonasera e buon weekend da Patrizia Prinzivalli. Che belli che siete, che ci scrivete al 342-6543-210. Ciao Luca da Milano, scrive: 28 agosto inzuppato da un nubifragio mentre correvo. Ma si può, si può. Succede ragazzi, può succedere. Dai, ti scaldo, quasi quasi senti freddo. Ti scaldo con la nostra musica. Un M2 Hot che scotta i nodi dei Bowser.
1: M2 Hot

0: titolo di questo pezzo che stai ascoltando adesso su M2A, Jubel, subito La Graciosa,
1: che vedo Elvis Crespo.

0: più musica.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Tonto, mica è tonto, tonto, giocherò tonto, t'arrica passerle. Wiggity, wiggity, wiggity, wow. We play.

0: 3332688 non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Il regalo, il parasole di M2O, ambitissimo, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Occhio perché tra poco vi porto pure indietro nel tempo con un pezzo dal 1994, subito invece le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Sono quasi 2000 i dispersi dopo le violente inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal nella zona al confine con il Tibet. Tra loro ci sono anche 3 italiani. Oggi è arrivata nella capitale nepalese Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. 538 le vittime accertate finora. Calcio, alle 20.45 il Milan riceve il Venezia a San Siro nell'anticipo che apre la seconda giornata di Serie A. Proprio il Milan nella fase campionato di Europa League se la vedrà anche con Benfica, Sunderland e Bournemouth. È il verdetto dell'urna di Monte Carlo, dove oggi si sono svolti i sorteggi. Tra le avversarie della Juventus invece Real Sociedad, AZ Alkmaar e Celta Vigo. Oggi si sono svolti anche i sorteggi di Conference League, dove per la prima volta ci sarà anche l'Atalanta. L'Ajax sarà uno degli avversari della squadra di Sarri. Parliamo di MotoGP. Marco Bezzecchi vola nelle prequalifiche del Gran Premio di Aragon. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto i fratelli Marquez, Alex sulla Gresini e Marc sulla Ducati. Settimo il leader del mondiale Jorge Martin su Aprilia. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo quasi ovunque, qualche nube al nord e sulla Toscana. Domattina cieli sereni e clima caldo, soprattutto al sud. Nel pomeriggio poche variazioni, rischio di temporali sui rilievi alpini e appenninici. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

0: l'estate del 1994 e tutto va bene. È il tormentone dell'estate del 1994, cantata da Jenny B. Playa Hitty, M2 Old.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2 Old.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
2: Hot Summer.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

proposito di Prospa, sono un duo di DJ producer che arriva da Leeds in Inghilterra. E Leeds è una città che nasconde sicuramente un sacco di sorprese. Per esempio, una riguarda il cinema, perché magari abbiamo sempre sentito dire che il cinema è nato grazie a Fratelli Lumière oppure a Thomas Edison, e invece c'è una storia diversa. Secondo alcune ricostruzioni, i primi film furono realizzati proprio a Leeds nel 1888 da un inventore francese che si chiamava Louis Le Prince. Lui lavorava proprio lì a Leeds e lì girò alcune delle prime immagini in movimento mai registrate, e il primo film lo fece addirittura nel giardino dei suoceri mentre quest'ultimo mostrava il traffico su Leeds Bridge. E sempre a Leeds c'è un'altra cosa incredibile. Si pensa che nel 1883 un certo Washington Disley, ingegnere, fotografo e astronomo addirittura, abbia scattato uno dei primi

0: AM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, finalmente arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Ma chi sarà il fortunello, la fortunella che adesso si porterà a casa tutti i gadget di M2O, compreso il parasole di M2O? È lei, Federica da Roma. Complimenti.

0: secondi dalle 20, un paio di minuti in realtà ancora. Ciao, buonasera da Patrizio Principalli. Ragazzi, Play With Us è già andato, volevo salutare gli amici che ancora scrivono. Arriverà domattina.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Canale 715, digitale terrestre.
0: Le 20 in questo istante su M2O. Buonasera. Ancora ciao, buonasera, buon weekend, diciamole tutte dalla Princi. C'è ancora un'altra ora insieme in The Ghetto, subito.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.

26 settembre per Corea e Giappone. Non vedo l'ora, te credo. Quest'estate qualche giorno al mare nella vicina Croazia, scrive Bassa. Adesso attendo questo grandissimo viaggio da un sacco di tempo. Che bello, buon viaggio a te e un M2 Hot ora.

nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm bulletproof.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
7: My Movies presenta.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
8: Sono cambiate tante cose dal liceo.
7: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
8: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
8: Certo. Scusate.
7: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
8: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
8: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
7: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Ciao patatina!
13: Ciao patatino!
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
13: E cioè,
12: buona, ma non fritta.
13: Mamma!

0: scrivono e che ci inviano vocali. Sentiamo un po' chi c'è.
1: Ciao Prinzi.
0: Ciao.
1: Sono Antonio d'Alto Pascio.
0: Dimmi.
1: Ora siamo in Puglia, vicino Otranto,
0: sì.
1: E da 16 agosto, è ancora due giorni e ritorniamo in Toscana.
0: E vabbè, dai.
1: E, però niente, stasera andiamo a farci un caffè, un pasticciotto ad Otranto. Ciao ciao.
0: Ah, ciao ciao a te, un pasticciotto anche a me, un M2 Old per voi, 1991.

Come on, come on, come ogni ora alla mezza vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano, lontano, in questo caso lontano 1991 con le nostre Emerald Red Safe Fred. Don't talk, just kiss.

0: Tueo.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: Frankie Rizzardo,
4: Jamie Jones, Circo Loco Radio.
2: Solo su M2O.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

da Patrizia Prinzivalli, amici, il modo migliore per salutare quest'estate è continuare a ballare con noi in giro per l'Italia. Volkswagen Electro Vibes, powered by M2O Morning Club, porta l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. Quindi colazione e musica elettronica per un party alla luce del sole all'aria aperta che durerà dalle 10 alle 14. 5 tappe in 5 città diverse: Riccione, Bari, Pescara, Genova e Milano. Allora, l'ingresso è gratuito, ma con prenotazione, ovviamente fino a esaurimento posti sulla piattaforma Dice. Tutte le info le trovate su m2o.it.

0: salutiamo così, è stata bella questa settimana insieme, tutte le sere. Ci ritroviamo ancora domani e dopodomani al mattino, però segnatevi l'orario dalle 11 alle 15. Da Patrizia Prensivale è tutto, un bacione. E come sempre, ciao mamma!
1: M2O Cinema.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: M2O Cinema.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
1: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.

summer.

0: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
1: Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Questa è la Hot Summer di M2O.
6: Hot Summer. Hot Summer.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: summer.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio.
3: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Hot Summer.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: want dance revolution.
1: Dance revolution.
2: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
3: My Movies presenta.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
4: Sono cambiate tante cose dal liceo.
3: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
4: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
4: Certo. Scusate.
3: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
4: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef!
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
3: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: più uno.
10: 9 anni fa il mondo è finito.
11: A me manca la musica.
12: Cantare mentre vado all'alimentari.
10: Dal leggendario regista Ridley Scott.
13: Il mondo di prima non esiste più.
14: Che cosa ti aspetti di trovare?
15: Sopravvissuti.
10: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: Dance Revolution. Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. Oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Onyx, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronix, un mondo più avanti.
1: M2O Cinema.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno

0: cinema dal 2 settembre.
1: M2O Cinema.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: M2O Cinema.
0: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Avete ascoltato il meglio di Dance Revolution? Abbiamo raccolto in un'ora quello che noi pensiamo sia un po' il meglio di quello che abbiamo suonato quest'anno. Grazie a Shorty per la regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Albertino, ciao!
1: Dance Revolution.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore.

0: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
1: Perché?
2: Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.
7: Dance With Us.
8: Move into the sound.
9: Please welcome.
10: Tonight. Frankie Rizzardo.
11: This is Frankie Rizzardo, you're listening to M2O Radio. This is my radio show, Flow. In the next hour, playing for you the latest house and tech house music.

stop, keep on, yeah.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Perché? Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: You're listening to Dance With Us.
0: Dance With Us.
10: Be a part of the musical transformation.

0: were listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: You were listening to Dance With Us with Jamie Jones. Next artist performing, Circle Loco Radio. Stay with us.
6: The best electronic music.
7: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
8: Best DJs.
9: Dance With Us.
10: Be a part of the musical transformation. Transformation.
11: Dance With Us.
12: Move into the center.